0: ma ti amano di più.
1: Questa è Radio Dora.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: casa mía.
1: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

usciva. Era di stagione a mano, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, cogli il giorno e tanto amore.

0: che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa?

0: sopra la Ines. Con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera, non c'è Santibin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: qui al bar, che noia la sera, la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo.

E ci siamo. Dobbiamo mettere il nostro momento svago. Ci siamo? Siamo pronti? Allora le mani? Le abbiamo libere? Possiamo tirarle su? Sulle mani, momento svago!

0: Sono le 9:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice che lo portò anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo che vinse 2 volte.
1: Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola e ritenuto l'intermediario. Con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Il Report, le cui repliche estive sono state sospese, a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino a Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti.
2: Medio Oriente, Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, dopo che Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Negoziati che però l'Iran nega. Il presidente americano è tornato a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro la Repubblica Islamica dell'Iran, seguiti immediatamente da altre migliaia, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, ha dichiarato Trump.
1: Spostiamoci in Spagna, un'intera vallata trasformata in una trappola di fuoco, automobili carbonizzate e decine di persone sorprese dalle fiamme mentre cercavano di mettersi in salvo. È di almeno 12 morti, 8 feriti, 4 dei quali in condizioni gravi e 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio del devastante incendio divampato nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Circa 1.400 persone sono state evacuate, mentre centinaia di soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti tra casolari, gole e pinete distrutte dal rogo. Si tratta di uno degli incendi più gravi della storia recente della Spagna.
2: Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza dell'arcipelago. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ad ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago.
1: In chiusura la MotoGP, Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia sarà costretto a passare dal Q1. Oggi alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint. Domani alle 14 la gara.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaglione con paste di melica.
5: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
6: Hai capito? capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
7: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
8: Totac, Totac!
7: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!

Ed è così che abbiamo salutato Peppino Di Capri, anche noi, tra altre cose, anche Cinzia aveva richiesto Manuela aveva chiesto questa canzone Champagne. E beh, ovviamente via un pezzo di storia della musica italiana, però resta ciò che comunque c'è, cioè questo patrimonio artistico che ci ha lasciato, quindi meraviglioso, ce lo possiamo ancora ascoltare. Allora, andiamo avanti, questo è il collage, sono le 9:12, il collage conclude con oggi la Collage Week, perché poi la prossima settimana torniamo sempre con i soliti orari, 10:13, e oggi invece niente, ce la spassiamo un sacco, oggi è sabato 11 luglio, ascoltiamo della bella musica, vi sento belli caldi in tutti i sensi, vabbè, però oggi qualche piccolo temporale già ieri, insomma, è arrivato anche per tirare leggermente giù le temperature, ma mi dispiace, è proprio solo una parentesi, quindi godiamoci questo momento leggermente più fresco, anche se comunque io lo considero sempre tanto troppo caldo. Allora, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, e poi abbiamo il numero WhatsApp, il 351 851 66 33. Inviate il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale, come preferite, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare. Su Radio Dora suona la musica giusta di ogni ora. Sonia Carella con voi, il collage fino alle ore 12.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Ovada e Genova in direzione A10. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per ricordarvi che lungo la provinciale 173 del Colle della Sietta è vietata la circolazione ai mezzi motorizzati fino alle 17 di oggi pomeriggio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
11: E questo sabato già si sente, è vero Claudio? Buongiorno a te. Allora, buon sabato, se pensate che oggi farà meno caldo, state freschi. Mi sa di sì. Buongiorno Miss Sonia DJ, ci ascoltiamo Gigi Dag, sulle mani sempre, bye Cla, oh yeah. Va bene, dai, allora altra piccola parentesi dance, ci sta tutta, ci ascoltiamo Gigi Dag con Luca Noise, Beautiful.

Comunque, ridendo e scherzando, quelli diciamo sulle mani, vai al ritmo, eh? Allora, sappiate che in realtà già all'età di 3 mesi i bambini rispondono alla musica, però solo intorno al primo anno iniziano poi a muoversi a ritmo. Secondo me anche prima dei 3 mesi, magari nella media 3 mesi, questi, cioè i neonatini comunque sono, cioè hanno una reattività alla musica, si possono calmare, possono sorridere, no? Anche prima dei 3 mesi. Comunque, vabbè, ovviamente stiamo a quanto dicono gli esperti, ci mancherebbe solo. Questo è quanto emerge proprio dallo studio coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia, che suggerisce che il cervello dei bambini è proprio in grado di riconoscere la musica già dai primi mesi, mentre i movimenti spontanei in risposta emergono poi intorno al primo anno di vita. La capacità poi di sincronizzare proprio i movimenti con il ritmo si sviluppa solo successivamente. La ricerca pubblicata poi sulla rivista Life offre delle nuove conoscenze su come il cervello in via di sviluppo trasformi progressivamente la musica in movimenti spontanei. Quindi c'è l'esperto che proprio inserisce il suo commento e dice: il nostro coinvolgimento legato alla musica può essere suddiviso in due comportamenti dello sviluppo neurocognitivo, cioè una sensoriale che dipende dalla capacità di percepire e riconoscere la musica e una motoria legata alla capacità di muoversi a tempo proprio con la musica. Dirlo è Giacomo Novembre della Neuroscience of Perception and Action Lab presso il Center Life Nano e Neuroscience appunto di Roma. Tuttavia, diciamo, quando e come poi queste capacità si sviluppino durante l'infanzia era ancora un po' sconosciuto, no? In quanto poi pochissimi studi lo hanno analizzato contemporaneamente, diciamo, sia nell'attività cerebrale sia, diciamo, i relativi movimenti spontanei. Quindi i ricercatori hanno fatto ascoltare a 79 bambini di 3, 6 e 12 mesi di età vari brani musicali, che ne so, i ritornelli, le canzoni per bambini, la musica un po' rimescolata, diverse tonalità, cioè nulla, non è che probabilmente Gigi Dag non gliel'hanno fatto ascoltare, poi magari chi lo sa, è il bimbo, no? di un anno, vai che gli parte la manina. Vabbè, comunque hanno registrato le attività cerebrali, insomma, tramite poi appunto questa elettroencefalografia, misurando poi i movimenti proprio per analizzare rispettivamente le risposte neurali, uditive e motorie. E insomma, è emerso che comunque tutte le età mostravano una risposta uditiva più intensa per i ritornelli, quindi indicando che comunque l'elaborazione musicale inizia molto precocemente nello sviluppo, ma solo i bambini appunto di un anno poi avevano questa maggiore quantità di movimenti. Vabbè, grazie, cioè direi che anche abbastanza scontato. Comunque, cosa dice Luca? Sei sempre più grande quando... è per quello che a quell'età andavo in giro con la console. A 3 mesi o a un anno si inizia presto, insomma, con Gigi Dag ci sta, e noi continuiamo con gli FL, viaggio insieme a me.

0: Sono le 9 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. Qualche grado in meno, ma torna ben soleggiato e molto caldo da domenica. L'indebolimento dell'alta pressione consente l'ingresso di correnti più umide che accentuano l'instabilità temporalesca nella giornata di oggi, consentendo anche una temporanea attenuazione dell'ondata di calore. L'alta pressione però tornerà a rafforzarsi da domani, garantendo di nuovo giornate soleggiate e molto calde, con temperature che torneranno a riportarsi intorno ai 35-36 gradi in pianura e a inizio settimana. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo tra la notte e il mattino, qualche nuvolamento già presente sui settori alpini e pianure del torinese al verbano. Più soleggiato altrove, ma con tendenza a rapido sviluppo di nuvolamenti cumuliformi sui rilievi. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in ulteriore accentuazione sui rilievi, in estensione verso i fondovalli e le pianure. Ampi rasserenamenti ovunque in tarda serata. Precipitazioni, rovesci e temporali sparsi dalle ore centrali sui settori alpini più interni, in successiva estensione verso il fondovalle e più localmente in transito su pianure e colline, specie lungo e a sud del Po, tra tardo pomeriggio e prima serata. Fenomeni localmente intensi e a carattere di nubifragio con grandine. Temperature minime in calo tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve calo tra i 25 e i 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo ben soleggiato con locali nuvolamenti pomeridiani sui rilievi, precipitazioni assenti, temperature minime in calo tra i 14 e i 18 gradi, massime in aumento tra i 27 e i 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato salvo velature o temporanee banchi di nubi medio-alte in transito, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime in aumento tra i 27 e i 32 gradi.
3: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

0: sapori.
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: C'è ovviamente il nostro Walter in ascolto, buongiorno carissimo, oggi ci porta un caffè virtuale, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Giorgia, la cura per me. Grazie cari saluti, una buona giornata. E allora, una buona giornata, ce l'ascoltiamo.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: Francesco è qui con noi, allora ci sta ascoltando, manda anche il suo vocale.
1: Buongiorno Sonia.
0: Buongiorno.
1: Allora, abbiamo messo il rossetto?
0: È per forza.
1: Non si fa il video senza il rossetto.
0: L'avevo già
1: messo. No. Allora, io ho appena cotto 4 teglie di lasagne. Fa un caldo, mi sto squagliando, ma almeno dimagrissi, invece niente. Povero Peppino di Capri, ti chiederei Favola Blues, che è una canzone di lui che adoro, ma è appena passato champagne,
0: esatto.
1: Quindi lasciamo stare. E ti chiedo, visto che l'altro giorno non ce l'ho fatta ad ascoltare, due di Elodie. Ti auguro un buon sabato a tutta Radio Dora e alla Family. Ciao!
0: Ciao carissimo, grazie insomma per questa richiesta e per aver salutato anche tutta la family. Ce l'ascoltiamo e lo dico in due, un super abbraccio a te Fra.

abbiamo un altro Francesco in ascolto, questa volta lui da Torino, sta andando a fare colazione ormai, vedi, cioè come conosco un po' le abitudini ovviamente di quelli più affezionati che mi insomma hai raccontate, e io so, beh, allora a quest'ora va nel bar, poi dice, ma sai, io conosco tutti, normale. Va bene, dai, allora lui vuole salutare tutta la family, dedicare la prossima canzone a Britney Spears, Baby One More Time. Tra le altre cose mi chiedeva, non è che lei hai la versione di Jack Black? Magari, no, adoro, l'ho cantata questa canzone, cantata da lui, è meravigliosa, però devo dire che è Britney, insomma, tanta roba. Grazie Fra.

E ci arriva la foto di Walter che dice: io sono qui in vacanza, si trova a Sanremo, che meraviglia, ci sta ascoltando attraverso l'applicazione, quindi fate come lui, scaricate l'applicazione, perché l'applicazione di Radio Dora è gratuita, è comoda, è sicura e vi permette di restare in compagnia della vostra musica preferita, dei vostri speaker preferiti, anche quando andate in vacanza lontani dal Piemonte, è vero? Ok, che bello Sanremo. Intanto grazie per aver condiviso con noi questo. Mi hai fatto venire subito in mente Uelo, che quest'anno proprio al Festival di Sanremo ha prestato una parte della sua canzone, che poi è diventata, diciamo, la sigla, no, dell'edizione 2026 di Sanremo. Ce l'ascoltiamo. È tanto che non ascolto.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Musica in lutto, è morto questa mattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Igor con la prima moglie Roberta Stoppa ed Edoardo e Dario con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo. L'apertura dei concerti dei Beatles tra gli episodi più memorabili della sua carriera.
2: La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne Vincenzo La Foresta ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all'altezza dell'ingresso del Policlinico di Messina. L'impatto è stato violento, l'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un quarantenne che guidava un Africa Twin sprovvista di copertura assicurativa. Indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Messina.
3: La RAI ha sospeso cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci, confermata al momento la nuova stagione. Il conduttore si dice però sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione di censura senza precedenti. Insorgono la FNSI, l'ordine dei giornalisti Lucy Gray e le opposizioni. Intanto la Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento. Il faccendiere però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il biglietto aereo.
2: Medio Oriente, l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando la reazione americana, secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari statunitensi alla SBS News. Sempre secondo le stesse fonti, gli iraniani sarebbero tornati al tavolo delle trattative ammettendo di aver sbagliato. I funzionari americani interpellati da SBS News precisano che la confessione è stata fatta in privato da dirigenti iraniani ai consiglieri di Trump. Se poi questa non è la posizione ufficiale di Teheran, ha aggiunto un funzionario, per loro non sarà una bella giornata. Siamo decisamente in una fase di attesa e osservazione.
3: Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato assieme alla regina Camilla e il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022.
2: Lo sport in chiusura ai mondiali, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera, le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per il tennis invece, Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, dove domani affronterà il tedesco Zverev. Il numero uno al mondo ha dominato Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Yamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.
6: Ma secondo te è una L?
7: Ma no, sarà una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
10: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
1: luglio con Dove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Secret 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea. E poi DJ set tra beat, soul, ska, rock and roll, vintage market, street food, beer e cocktail e un'autentica atmosfera underground. 19 luglio, campo sportivo comunale di Condove. Boom Boom Beat Festival. Non limitarti ad ascoltare rock and roll. Vieni a viverlo.

Pharrell William, insomma, con Happy, è sempre bello ascoltarla. Siamo arrivati alle 10 e 11 minuti, più o meno a quest'ora iniziavamo il nostro collage, invece no, siamo già on air da 2 ore, continuiamo per le prossime 2, poi alle 12 ci salutiamo. Oggi ultimo giorno appunto della Collage Week, in questo orario speciale 8-12, sempre però con Sonia Carella ai microfoni, ovviamente su Radio Dora, dove sono la musica giusta ad ogni ora. Allora, ricordiamo anche i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33 invece il nostro telefono, il nostro riferimento WhatsApp, potete inviare il vostro messaggio piuttosto che la nota vocale. Se mandate una nota vocale, facile che la manderemo in onda, così che possiamo anche ascoltare la tua voce. E allora grazie poi a tutti coloro che ci stanno ascoltando da lontano, che siano in vacanza o che abitano proprio lontano, come il nostro ascoltatore del Messico, Samuele, che insomma ci ha chiamato perché ha saputo appunto della notizia che è mancato Peppino Di Capri, e lui è molto affezionato alla musica italiana, tant'è che ci ascolta nonostante ci sia l'oceano in mezzo, un fuso orario insomma di 12 ore o quasi, no, 12 ore no, però comunque vabbè. Allora, voleva proprio una canzone di Peppino Di Capri. Champagne l'abbiamo fatto già passare, è passato un bel po' però da quando l'abbiamo fatto suonare. Beh, oggi è un giorno speciale, quindi possiamo anche accontentare il nostro caro amico Samuele, che ci ascolta, e abbiamo scelto Favola Blues, che tra le altre cose un altro ascoltatore ci aveva richiesto. Quindi Peppino Di Capri insieme a Pietra Montecorvino, arriva per te Favola Blues.

0: Questa è Radio Dora.
1: E questo è per Manuela che ci scrive: ciao Sonia, potresti mettere un bel pezzo a tua scelta dei Rolling Stones, grazie mille e buon weekend. Allora io ho scelto Living a Ghost Town. Ciao Manu, grazie.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 25 del Moncenisio è presente una riduzione di carreggiata in prossimità di Susa in direzione aeroporto. Sulla A26 Genova Grave Lunatoce sono presenti code per traffico intenso tra Ovada e Genova in direzione A10. Lungo il raccordo A5 A4 segnaliamo rallentamenti tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

dopo aver ascoltato i Bronski Beat, ci ascoltiamo la richiesta di Sandro. Sandro della Sardegna vuole ascoltare Emma, oggi la contentiamo. Tra le altre cose ci fa sapere che anche in Sardegna ci sono degli incendi un po' qua e là, d'altronde in realtà ogni anno, insomma, è un fenomeno che in Sardegna purtroppo si verifica molto spesso, e spesso sono anche incendi dolosi, ahimè, purtroppo. Apprendiamo appunto già dai notiziari, insomma, che l'Andalusia ad esempio sta vivendo una condizione molto delicata per quanto riguarda ovviamente gli incendi, che ovviamente stanno devastando insomma un territorio grande. Circa 1400 persone sono state evacuate, mentre centinaia di soccorritori proprio continuano a cercare eventuali superstiti, perché comunque già questi incendi hanno fatto almeno 12 vittime e 23 dispersi, 8 feriti, tra le altre cose anche alcuni in condizioni molto gravi. Quindi insomma non c'è da stare allegri. Tra le altre cose, poi magari ne parliamo dopo, pare che si verifichi anche quest'anno questa condizione del Super Niño, una condizione già vissuta nel globo del 2015, quindi adesso andremo a vedere insomma un po' di cosa si tratta e cosa dovremmo forse aspettarci. Va bene, allora Sandruccio caro, ci ascoltiamo Emma con Femme Fatale.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le buone notizie. In studio Alessia Balducci. Torna l'appuntamento annuale automobilistico più famoso dell'estate in Alta Valsusa, la Cesana Sestrer, sull'ormai classico tracciato dei 10,4 chilometri che separano le due località. Ad affiancare la competizione agonistica ci sarà la Cesana Sestrer Experience, giunta alla 14ª edizione, una parata con la partecipazione di vetture di alto valore storico sportivo. Compagnia di San Paolo, Intesa San Paolo, investono 10 milioni per il futuro dei bambini piemontesi. Nasce Scelte Future, un programma sperimentale che punta a favorire l'accesso all'istruzione superiore delle famiglie a basso reddito, attraverso un sistema di risparmio incentivato, educazione finanziaria e accompagnamento. A Torino continua il grande caldo. La situazione, secondo le previsioni, dovrebbero migliorare nel fine settimana. Per garantire sollievo durante i giorni in cui il caldo è più opprimente, la città di Torino ha mappato una serie di spazi pubblici accessibili e climatizzati, rivolti soprattutto ai soggetti più fragili. Musei gratuiti, biblioteche civiche e piscine pubbliche. Sono in totale 13 le piscine comunali aperte in questo periodo. La Regione Piemonte amplia ancora la rete dei difibrillatori automatici esterni sul territorio montano, estendendo la dotazione anche alle sedi dei comuni, delle unioni montane, dei parchi naturali e agli edifici di proprietà pubblica con particolare afflusso di persone. Salute femminile, 2 giorni di check-up gratuiti e incontri in piazza Solferino. Il tour Dalla parte di noi donne prosegue il suo percorso arrivando a Torino. L'appuntamento è in piazza Solferino sabato 11 luglio dalle 10 alle 16. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, Totac. Divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!

0: c'è Luca che ci manda il suo messaggio, anzi un video mentre corre.
1: Buongiorno Sonia.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno la family.
0: Oh yeah.
1: Anche oggi si corre.
0: Bravo.
1: Non bisogna mollare, la gara si avvicina, sempre più vicina.
0: Vai, grande.
1: E allora, se ce l'hai, ti chiedo, vorrei ascoltare Walk This Way di degli Aerosmith.
0: Steven Tyler.
1: E niente. Un buon fine settimana a tutti. Ciao ciao dal vichingo di Rubiana.
0: Ciao Luca, ormai l'abbiamo battezzato il vichingo, giustamente lui indossa bene insomma questo soprannome. E allora dai, noi facciamo il tifo per te carissimo, continua il tuo allenamento e ovviamente sta per suonare la tua canzone. Grazie.

E ne parlavamo appunto prima, che il Niño sta rafforzando, si sta rafforzando e potrebbe aumentare il rischio che si verifichino degli eventi climatici estremi proprio in tutto il mondo, secondo appunto il NOAA, il Servizio Meteorologico Nazionale Statunitense. Quindi, stando alle previsioni, ci sarebbe una probabilità pari all'81%. Che entro la fine dell'anno possa svilupparsi uno tra i più grandi eventi di El Niño mai registrati nella storia, che risale appunto dal 1950, perlomeno quando sono state fatte appunto tutti i rilevamenti, no? Con una probabilità del 97%, le condizioni di questo fenomeno atmosferico persisteranno fino alla primavera del 2027. Si parla di un innalzamento delle temperature superficiali del mare di almeno 2 gradi sopra la media. Che uno dice, vabbè, che sarà mai? No, è terribile, cioè è pericolosissima questa cosa, perché il Niño, appunto dallo spagnolo, il bambino, è un fenomeno che consiste proprio nell'innalzamento delle temperature nella fascia equatoriale del Pacifico oltre lo 0,5% rispetto alla media per diversi mesi consecutivi. E proprio come spiega il NOAA, la sua formazione viene poi monitorata in questo modo, cioè si analizza l'atmosfera sopra la regione del Pacifico alla ricerca di una situazione chiamata circolazione di Walk. Si tratta quindi di un flusso d'aria che

Cioè, ad esempio, ricorda sempre il Guardian, un super niño del 2015 provocò una grave siccità in Etiopia e carenze nelle riserve idriche di Porto Rico, oltre poi a provocare una stagione di uragani estremamente intensa nel Pacifico centro-settentrionale. Questo fenomeno può colpire anche l'Australia, l'Africa meridionale e centrale, l'India, la foresta amazzonica sotto forma di siccità, che ragazzi già così. Poi d'altro canto forti precipitazioni potrebbero invece registrarsi in aree come gli Stati Uniti, Asia del Sud occidentale e centro meridionale. Quindi le previsioni secondo cui le temperature globali continueranno a salire nel prossimo anno arrivano in un contesto già segnato da una primavera e un'estate comunque estremamente calda. Cioè questa storia ce la portiamo fino in primavera e poi dopo, cioè, casino. Adesso poi parliamo proprio dell'Europa, perché sono certa che dice no vabbè, però tanto in Europa no.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Batte il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Per il numero 1 al mondo, prima finale slam della stagione, la settima della carriera. Domani affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding, che ha battuto la wild card locale Arthur Ferry per 7-6, 6-2, 6-4 e ha conquistato la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domani sfiderà appunto Sinner e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo. È bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, ha detto intanto l'altoatesino dopo il match. A prescindere da come andrà in finale, è stato un ottimo torneo. Poi ha parlato del gioco di Zverev, contro cui scenderà in campo domani. Sentiamolo.
3: Ha giocato... O sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam. Mi serve anche un pochettino mentalmente, no? Ho perso una partita difficile in Australia, Roland Garros è andata come è andata, quindi a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
2: Mondiale di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Catelere, nella prima frazione decisiva la rete di Merino. Francia che vince 2-0 contro il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. Se la vedrà appunto con la Spagna. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Per la MotoGP Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19:39 e ha preceduto Raul Fernandez e Di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Oggi le qualifiche e la sprint, domani alle 14 la gara. Al meeting di Monte Carlo, ottimi rientri azzurri in vista degli europei di Birmingham dell'Atletica dal 10 al 16 agosto. Nel salto in alto Jimbo Tamberi ritrova la pedana e chiude a 2:23. Nel lungo Mattia Furlani testa la condizione fisica saltando 8:01. Sesta Derkac nel triplo con 14:33. Nel resto del meeting spicca il record del mondo del kenyota Wanyoni nei 1000 metri con il tempo di 2:11:83. Tour de France, Tim Merlier si iscrive nell'elenco dei velocisti che hanno trionfato in volata a Bordeaux. Il corridore della Soudal Quick-Step si impone in rimonta. Pogacar resta leader della generale in maglia gialla. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Yamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.
1: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
9: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

siamo arrivati dopo le 11, ragazzi, 11 minuti, l'ultima ora del collage in questo sabato all'interno della Collage Week. Abbiamo però tempo ancora per ascoltare musica insieme. Intanto vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla sempre H24, sia in FM sul Piemonte Occidentale che su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, e poi potete ascoltarci in tutto il mondo, come fa Samuele ad esempio, che dal Messico ci ascolta sempre. E quindi andate su radiodora.it, clicca Radio Dora Live e seguici in streaming. E poi ancora ascoltaci con l'applicazione, perché è comoda, gratuita ed è, diciamo, uno strumento veramente super comodo per restare in nostra compagnia in qualsiasi momento, qualsiasi cosa tu stia facendo. E allora Sonia Carella con voi ancora fino alle ore 12. Ricordiamo ancora i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. Così come ha fatto anche il nostro amico Igor, eccolo qua, ci manda anche il suo buongiorno sul nostro numero WhatsApp con una meravigliosa farfalla. E dice: buongiorno a te caro Collage, un carissimo saluto e una buona trasmissione, felice weekend alla simpaticissima Sonia, un caro saluto anche a tutta la family, ciao, ciao, ovviamente grazie, un buon weekend a te, ci ascoltiamo la tua richiesta, arriva Sei nell'anima di Gianna Nannini.

Ebbene, abbiamo la prossima richiesta con Massimo che ci scrive: buongiorno Sognetta Bella, mi metteresti per favore Amedeo Minghi con La vita mia? Oh, ma assolutamente, ce l'ascoltiamo. Un super abbraccio a te e poi buon pranzo quando sarà ora.

indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti. Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

E quindi non solo Nino, che insomma a breve si manifesterà con probabilmente anche dei fenomeni veramente molto gravi su tutto il pianeta. Parliamo di questi giorni, perché questa nuova ondata di calore in Europa, diciamo, ovviamente non è un'eccezione, però ragazzi miei, è un'ondata di calore che sta risalendo sull'Europa. Non arriva, diciamo, nel vuoto, arriva dopo settimane in cui comunque il continente ha già sperimentato temperature da record, notti tropicali, incendi, stress sanitario, infrastrutture messe alla prova. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, l'episodio di fine giugno ha battuto numerosi primati e ha avuto impatto pazzeschi, cioè sulla salute, sugli ecosistemi, sull'agricoltura, sulle infrastrutture, produttività del lavoro. E allora la WMO ricorda anche il punto, diciamo, importante, quello che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, capite? Quindi questa nuova fiammata, segnalata anche dall'OMS, si sta formando proprio sull'Atlantico e potrebbe portare, insomma, in questi giorni temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. L'avvertimento non riguarda solo i picchi massimi, ma la durata dell'evento e la capacità dei sistemi sanitari di assorbire un'altra settimana di caldo estremo dopo quella passata e poi ancora prima quella di giugno, no? L'OMS ha riunito i rappresentanti di 41 paesi europei per fare il punto proprio sulle misure di prevenzione, ricordando che meno della metà degli stati membri dispone di piani nazionali caldo salute. Quindi vediamo com'è andata quest'estate fino ad oggi. Allora, la precedente ondata, così come vi dicevo prima, tra il 20 e il 28 di giugno, è stata tra le più severe mai registrate in Europa. Quindi la WMO riporta record in Germania con 41,7 gradi il 28 giugno e 252 stazioni che hanno comunque segnato il proprio massimo storico. In Francia il 24 di giugno è stato registrato il giorno più caldo della serie nazionale, con una temperatura media di 30 gradi, punte fino a 43,8 gradi. In Spagna il 23 e il 24 giugno sono stati giorni di giugno più caldi mai osservati, mentre Bilbao ha raggiunto 42,7 gradi. Anche Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Regno Unito, Ungheria e Polonia hanno aggiornato record mensili o addirittura assoluti. Copernicus ha mostrato, appunto, con Sentinel 3, che il 23 di giugno le temperature della superficie terrestre in Francia e nel nord della Spagna superavano in alcune aree 50 gradi. Non sono delle temperature ovviamente dell'aria, però del suolo, cioè è un dato diverso, però è utile proprio per capire quanto ad esempio l'asfalto, i tetti, i campi e le città comunque accumulino energie durante poi l'ondata di calore. È lì che il caldo diventa infrastruttura, entra nei muri, resta di notte e trasforma le città in trappole termiche. Quindi il punto scientifico è questo: non conta solo il massimo del pomeriggio, conta la notte. E appunto la WMO insiste sulle temperature minime, perché il corpo umano ha bisogno di raffreddarsi durante il sonno. Quindi se la temperatura non scende sotto i 20 gradi, e diciamo le cosiddette notti tropicali impediscono il recupero fisico, e questo per ad esempio le persone fragili, anziani, i bambini oppure i lavoratori all'aperto, persone magari con delle malattie croniche o senza casa, il rischio comunque cresce di giorno in giorno. E quindi la sequenza del 2026 era già iniziata a maggio. Copernicus ha documentato un'ondata precoce tra il 21 e il 30 di maggio, con anomalie giornaliere superiori ai 10 gradi in Francia occidentale, Inghilterra e Galles. Francia, Portogallo, Irlanda e Regno Unito hanno registrato dei record anche a maggio. La temperatura percepita ha raggiunto addirittura i 35-40 gradi, parliamo sempre di maggio, in molte aree dell'Europa occidentale. Quindi il meccanismo era quello classico, diciamo alta pressione persistente, aria calda intrappolata, cielo sereno, poco vento e trasporto di aria rovente al nord dell'Africa. E quindi questa nuova ondata non è un incidente isolato, però è un episodio dentro una stagione già anomala. Quindi la fisica è semplice ma brutale, cioè il clima
in un clima più caldo la base di partenza è più alta, quindi quando arriva una configurazione meteorologica favorevole al caldo estremo i record cadono più facilmente, ed è per questo, diciamo, la domanda non è piuttosto quando farà caldo, ma quanto siamo pronti? Poco, niente.

0: Sono le 11 e 40 minuti.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
9: La radio parla, emoziona, accompagna. E quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fu, non nego più.

Siamo arrivati alla fine del collage, pochi minuti a mezzogiorno e quindi poi ci ascoltiamo l'ultimo brano insieme. Io vi auguro ovviamente buon pranzo, buon weekend, buon proseguimento, ovviamente continuate ad ascoltare Radio Dora perché la musica vi terrà compagnia per l'intero weekend e poi da lunedì gli orari normali riprenderanno ovviamente per tutti i programmi, quindi ci sarà già Chiara a partire dalle 7. Per quanto riguarda invece noi, con il collage, solito orario 10-13. Vi lovo tutti quanti, grazie mille per essere stati in mia compagnia fino adesso. Arrivano in Radiohead con Creep.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Addio a Peppino Di Capri, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana, ha attraversato oltre 60 anni di carriera diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo. Nel corso della sua carriera vinse due festival di Sanremo con Un grande amore niente più nel 1973 e Non lo faccio più nel 1976. Pianista raffinato e interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola i funerali dell'artista.
1: Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, a paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.
2: La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sulla cessata il fuoco e accusa invece Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Resta in salita però anche il confronto sul programma nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo.
1: Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni.
2: Dopo ore di tensione si è conclusa la presa di ostaggi in un supermercato nella zona sud di Berlino, in Germania. L'autore del reato è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato, ha dichiarato la polizia. Riguardo alle condizioni della donna presa in ostaggio intorno alle 22 di ieri sera, si è saputo solo che era in stato di shock e che è stata soccorsa dai paramedici.
1: Continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Entrambi registrano un aumento rispetto ai valori del giorno precedente, rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac,
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante Pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio.
8: grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

0: Cascate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: L'estate. Ad Alnese è tutto pronto, ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend, tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Alnese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Alnese.
2: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
12: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV,
14: smartphone,
12: smart speaker,
13: smart TV,
12: tablet,
13: computer,
14: al bar, in auto, in bici,
13: in negozio,
14: in palestra,
13: a casa, in ufficio,
14: al parco, al mare, al mondo.
12: Non hanno scampo.
15: Anche se non hanno campo,
12: la radio rende.
13: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Tranam, domenica 12 luglio, L'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Pradusap, festa al Pradusap, organizzata dal GAV. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Ariano, sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molini, Sevilla Roma, dalle ore 10. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Festa dell'Aquila 1925, Centenario 2026, a Madonna della Neve, alle ore 11. Domenica 12 luglio, Mercato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, in Viale Regina Elena e Piazza Mautino, dalle 8 alle 19. Ad Ulx, sabato 11 luglio, dalle ore 21 in Piazza Mistral, serata a tema, Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio, dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio, dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cene in costume d'epoca, laboratori per bambini, in Piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno, Flower Festival, sabato 11 luglio, Caparezza. A Coazze, fino al 20 agosto, tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli. Ingresso libero. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue, alle ore 21. A Condove, sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurugnevin alle montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, domenica 12 luglio, alle ore 16, concerto Orchestra Amici della Notte, presso l'area sportiva comunale. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, fino al 20 gennaio, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre, l'associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla l'associazione Ego e Quento in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda presso la Ramà. Per informazioni 338 433 0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla alle ore 21:30 al padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere, cameriera, sede di lavoro, Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
9: Sta per iniziare Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un veicolo in avaria tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per un veicolo in panne al traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia, mentre lungo la A5 Torino Aosta si viaggia incolonnati per lavori tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro. Quanto è il suo tempo?

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare ma è stato raggiunto e colpito. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore. La vittima aveva 61 anni, l'omicida ne ha 63.
2: Una donna di 76 anni è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta, i sintomi che non si attenuavano e i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. La donna era stata morsa l'8 giugno scorso nei prati, nei pressi della sua abitazione. Poche ore dopo l'episodio ha iniziato ad accusare i primi sintomi, tanto da decidere, assieme ai familiari, di rivolgersi all'ospedale di Cavalese. L'infezione è progredita fino a causare danni cerebrali irreversibili e poi la morte.
3: Italia nella morsa dell'afa per le prossime due settimane per la nuova ondata di caldo record. Attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Sale l'allerta incendi. Inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi andalusi della provincia di Almeria. La Francia soffoca, Parigi e una ventina di dipartimenti in allerta rossa.
2: Rimaniamo all'estero e andiamo in Iran. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, rilanciato dai media iraniani. L'Ayatollah aggiunge: promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre, per mano di questi criminali e disonorevoli assassini.
3: Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato 2 morti e un ferito. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Oleg Kiper. Nella capitale il bilancio dei raid della notte è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino.
2: La MotoGP Marc Marquez si prende la nona pole al Sachsenring con tanto di record della pista in 1:19.041. Il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio per una prima fila tutta Ducati. Le prime aprile sono ancora quelle di Trackhouse con Raul Fernandez e Ogura quarto e quinto. Bezzecchi sarebbe dovuto partire ottavo ma salterà il GP dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta in curva 7. Alle 15 la sprint race.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

a scuola ero il peggiore, ma forse riesco a fare un ritratto al nostro amore. E strappo un foglio al cielo e la matita è il mio pensiero. Comincerò dagli occhi, prenderò due stelle a noi.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Qualche grado in meno, ma torna ben soleggiato e molto caldo da domenica. L'indebolimento dell'alta pressione consente l'ingresso di correnti più umide che accentuano l'instabilità temporalesca nella giornata di oggi, consentendo anche una temporanea attenuazione dell'ondata di calore. L'alta pressione però tornerà a rafforzarsi da domani, garantendo di nuovo giornate soleggiate molto calde, con temperature che torneranno a riportarsi intorno ai 35-36 gradi in pianura e a inizio settimana. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo tra la notte e il mattino, qualche nuvolamento già presente sui settori alpini e pianure del torinese al Verbano. Più soleggiato altrove, ma con tendenza a rapido sviluppo di nuvolamenti cumuliformi sui rilievi. Nel pomeriggio nuvolosità cumuliforme in ulteriore accentuazione sui rilievi, in estensione verso i fondovalli e le pianure. Ampi rasserenamenti ovunque in tarda serata. Precipitazioni, rovesci e temporali sparsi dalle ore centrali sui settori alpini più interni, in successiva estensione verso il fondovalle e più localmente in transito su pianure e colline, specie lungo e a sud del Po, tra tardo pomeriggio e prima serata. Fenomeni localmente intensi e a carattere di nubifragio con grandine. Temperature minime in calo tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve calo tra i 25 e i 31 gradi. Per la giornata di domani, cielo ben soleggiato con locali nuvolamenti pomeridiani sui rilievi, precipitazioni assenti, temperature minime in calo tra i 14 e i 18 gradi, massime in aumento tra i 27 e i 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato salvo velature o temporanee ai banchi di nubi medio-alte in transito, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento tra i 16 e i 20 gradi, massime in aumento tra i 27 e i 32 gradi.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
5: Luglio con Dove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Seeker 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea. E poi DJ set tra beat, soul, ska, rock and roll, vintage market, street food, beer e cocktail e un'autentica atmosfera underground. 19 luglio, campo sportivo comunale di Condove. Boom Boom Beat Festival. Non limitarti ad ascoltare rock and roll. Vieni a viverlo.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 37 minuti. Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tu!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Pausa pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto.
1: Sono le 15 in punto.
2: Radio Dora Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, morto in un raid Israele-Stati Uniti il 28 febbraio. Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e di tutti i martiri delle due guerre per mano di questi criminali e disonorevoli assassini, così rivolgendosi al defunto leader. Il 2 marzo morì anche la moglie, ferita nell'attacco.
3: Ora in Italia, svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, reo confesso del delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al PM che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato.
4: Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina di oggi sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino Guerrera, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia, ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione.
3: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP Cristian Mariani ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
4: Torniamo all'estero, ci sono vittime in un incidente aereo avvenuto nelle scorse ore alle Bahamas. Stando alle prime informazioni, un piccolo aereo Cessna 402 è precipitato causando, secondo un primo bilancio ancora da confermare, almeno 10 vittime e spingendo il governo a sospendere temporaneamente i voli della Flamingo Air. L'incidente aereo è avvenuto a North Andros, appena a ovest di Nassau, capitale dell'arcipelago.
3: Calcio dopo Francia e Spagna, sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile, Erling Haaland ed Harry Kane.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0 fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
8: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
9: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
8: aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Come? Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
15: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
16: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
17: Hai visto? Sarà una L?
18: Ma no, come minimo è una XL.
19: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
17: Il genio dell'asta del mobile!
19: Gli sconti volano fino al 70%!
18: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
19: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Sono le 15 e 37 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati in un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Il centro di competenza Start 4.0 ha annunciato l'inaugurazione del primo centro italiano di emulazione quantistica, l'infrastruttura che introduce nel paese un sistema di calcolo quantistico professionale accessibile a livello nazionale e sarà presentata a Genova. Il centro nasce per mettere a disposizione di aziende, università e istituti di ricerca una potenza di calcolo fino ad oggi considerata troppo costosa o difficile da raggiungere. L'emulazione quantistica è una tecnologia che utilizza computer tradizionali ad altissime prestazioni per imitare il funzionamento dei computer quantistici capaci di risolvere problemi complessi in tempi molto brevi. Il mercato della telefonia mobile potrebbe dare il benvenuto a un nome nuovo, SpaceX. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso americano avrebbe mostrato a un gruppo di investitori il prototipo di un nuovo dispositivo hardware incentrato sull'intelligenza artificiale. Il terminale, descritto dal design elegante e più sottile di un iPhone, potrebbe rappresentare un potenziale ingresso dell'azienda aerospaziale nel settore dell'elettronica di consumo. Le specifiche preliminari descrivono un telefono equipaggiato con un processore Qualcomm e dotato di un sistema operativo proprietario. L'elemento centrale del progetto sarebbe l'integrazione con i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da XAI, la società fondata dallo stesso Elon Musk. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la voce di Gene Wilder resuscita per una nuova produzione Netflix. Il colosso dello streaming ha collaborato con l'azienda specializzata in audio generato dall'IA Eleven Labs per ricreare la voce dell'attore che diede il volto alla versione cinematografica di Willy Wonka nel film del 71 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Wilder è morto nel 2016 e la sua voce sarà usata per il nuovo reality senza copione Wonka's The Golden Ticket, un programma che debutterà il 23 settembre e vedrà 12 vincitori del celebre biglietto d'oro entrare in una versione della fabbrica di cioccolato di Wonka. Sony ha comunicato che da gennaio 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console videoludiche. I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, si legge in una nota ufficiale. Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028. Solo qualche giorno fa lo sviluppatore Rockstar e il distributore Take-Two avevano confermato l'uscita nel solo formato digitale per Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come GTA, previsto per il 19 novembre. Ma la tecnologia compie passi da gigante e le novità sono sempre dietro l'angolo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio, vieni a trovarci.
1: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
0: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito. Big Matt e Big Rent, l'unione fa la forza.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Summer Events 2026. Venerdì 10 luglio, The Seasoned. Cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.

che non ho. È una camicia bianca, quello che non ho. È un segreto in banca, quello che non ho. Sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in apertura. Resta in cella il 27enne algerino che ha sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto il carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso. Riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il 27enne ha agito anche se era stato già arrestato poco prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo.
1: Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Su Giudeu, nel territorio di Domus de Maria. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi. Ogni tentativo di salvarle la vita, però, si è rivelato inutile.
2: Ora in Medio Oriente, la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo afferma la guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei. Ed il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica. Intanto l'amministrazione Trump ritiene che un accordo sul nucleare con l'Iran sia sempre più improbabile.
1: Dopo ore di tensione è stata liberata la donna che dalla serata di ieri era tenuta in ostaggio da un uomo all'interno di un supermercato nella zona sud di Berlino. Il portavoce della polizia ha riferito alla DPA che l'uomo è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato. L'uomo è stato portato in commissariato, secondo quanto riferito dalle autorità. L'uomo aveva minacciato e preso in ostaggio la donna poco dopo le 22 di ieri all'interno di un supermercato nel quartiere di Marienfelde. Al momento non sono noti né il retroscena né il possibile movente del sequestro.
2: Ondata di calore in Europa, la Tour Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio lasciando a terra i visitatori a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay che chiudono rispettivamente alle 16 e alle 17. Secondo le previsioni meteo, il picco delle temperature a Parigi è previsto fra le 17 e le 18 con 35 gradi.
1: MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo partito dalla pole position ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex e di Gianantonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martin. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martin resta in testa alla classifica. Domani la gara lunga alle 14.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivola.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.

0: AM.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per traffico intenso all'uscita di Serravalle Scrivia in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per un veicolo in panne e momentaneamente chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Hai visto? Sarà una L.
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: mio destino. Parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro

0: Sono le 17:03. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza di 23 anni alla fermata Duomo della metropolitana di Milano lo scorso 9 luglio. Il GIP ha convalidato l'arresto del 27enne, disponendo per lui la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso e riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale.
1: Per la procura di Ancona non sarebbe un femminicidio quello che ha portato alla morte di Luigi Fortunato, la 33enne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto in provincia di Ancona dal suo ex compagno Sami Kemayes. Il 38enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ma per la procura appunto al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un delitto motivato da ragioni discriminatorie o da una volontà di prevaricazione legata al genere della vittima.
2: Una catastrofe ecologica, così l'incipit di una nota della regione Piemonte sull'andamento degli incendi che stanno devastando il territorio. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Il danno ecologico va ben oltre la perdita della vegetazione, si legge nel bollettino, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale.
1: Ora gli esteri, la delegazione statunitense non sarà al tavolo delle trattative con la controparte iraniana in Oman, lo ha riferito un funzionario del Qatar al media statunitense CBS, che in precedenza aveva riferito che le delegazioni statunitense e iraniana si erano recate in Oman nella giornata di oggi per continuare i negoziati sulla situazione dello stretto di Hormuz. A Muscat è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
2: Sono stati riportati in Italia 10 dipinti recuperati in Romania dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Le opere, attribuite a maestri dell'arte pittorica italiana e risalenti ai periodi tra il XV e il XVII secolo, erano state trafugate il 23 agosto 2024 nell'abitazione di un collezionista residente a Bassano del Grappa e portate illegalmente in Romania. Un furto da oltre 90.000 euro.
1: Lo sport e la MotoGP. Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Lo spagnolo si impone al Sachsenring abissando il successo del 2025 nella gara corta e battendo il fratello Alex con Fabio Di Giannantonio III. Sesto il leader del mondiale Jorge Martin, che allunga su Marco Bezzecchi, nemmeno partito a causa della frattura alla clavicola rimediata dopo una brutta caduta nel corso delle qualifiche. Per il tennis al via la femminile femminile di Wimbledon, di fronte Carolina Muchova e Linda Noskova.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaglione con paste di melica.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
7: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e Principi di Piemonte.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
18: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
19: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
17: Anche su TV.
19: Smartphone.
18: Smart speaker.
17: Smart TV.
18: Tablet.
17: Computer.
19: Al bar, in auto, in bici.
17: In negozio.
19: In palestra.
17: A casa, in ufficio.
19: Al parco, al mare, al mondo.
18: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo. La radio rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura la A7 Milano-Genova. Per traffico intenso sono presenti code all'uscita di Serra Valle Scrivia in direzione Genova. Al traforo del Monte Bianco sono presenti code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Ci occupiamo infine della provincia di Asti. Per una manifestazione è chiusa la provinciale 66 nel comune di San Damiano fino all'1.30 di questa notte. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
7: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
8: Totac, Totac. Divani.
7: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Viva!

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 36 minuti.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
8: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
9: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora. Salida del

0: sono le 18:03. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo Francia e Spagna sono Norvegia ed Inghilterra a cercare un passo per le semifinali dei mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro per poi attendere una tra Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Olanda sfida Kane in una gara che si preannuncia spettacolare. Mancano solo alcuni dettagli e poi l'ufficialità, che potrebbe già arrivare nelle prossime ore. Poi Jürgen Klopp sarà a tutti gli effetti il nuovo commissario tecnico della Germania. Ieri sera c'è stato un incontro a New York tra l'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool e la federazione tedesca, ed è stato trovato un accordo quadriennale che prevede quindi Klopp in panchina agli europei del 2028 e fino al mondiale del 2030. E arriva una notizia terribile per il Sudafrica e per il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella della Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento, al mondiale aveva giocato 3 partite. La morte è stata confermata ai media del suo paese da un portavoce della famiglia. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali il giocatore si sarebbe tolto la vita. Passiamo ora alla MotoGP. Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo sul traguardo le altre due Desmo 16 del fratello Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Ogura, poi Fernandez e Martin. Settimo Pecco Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani sarà operato in Italia. Martin resta in testa alla classifica, più 11 su Bezzecchi e più 13 su Di Giannantonio. Domani alle 14 la gara. Siamo al ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, Tim Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Pogacar resta in giallo. Il tennis è il giorno della vigilia della finale di Wimbledon per Jannik Sinner, che domani alle 17 affronterà Sasha Zverev. Circa un'ora e mezza di allenamento ad alta intensità per l'azzurro sul campo 1 di Orangi Park. Il numero 1 del mondo ha ripetuto il lavoro svolto alla vigilia della semifinale. Due sparring dall'altra parte della rete, grande intensità e il tentativo costante di aprire gli angoli. Domani Jannik ha la possibilità di bissare la vittoria di un anno fa ai Championships. L'ultimo a centrare il double, cioè due successi consecutivi, è stato il rivale Carlos Alcaraz. Si gioca intanto in questi minuti la finale femminile. È derby tutto cieco tra Carolina Muchova e Linda Noskova. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco si qualifica alle Final 8 di Nations League e lo fa con una rimonta da applausi. Le azzurre battono il Canada 3-2, conquistano l'ottava vittoria in 10 partite e agganciano Brasile e Stati Uniti al comando della classifica con 26 punti. Domani alle 14 l'ultima sfida della fase preliminare contro la Cina, con l'obiettivo di chiudere in vetta da sole in vista della fase finale in programma dal 22 al 26 luglio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare.
3: Presto, venite!
4: Arrivano!
3: Finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
7: Occhi stanchi, ma
4: mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Santena e Trofarello in direzione Frejus. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Vi informiamo infine che la Protezione Civile ha diramato allerta gialla per temporali forti o molto forti su gran parte della regione. Raccomandiamo dunque prudenza alla guida. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino? Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
9: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
10: piscina comunale di Susa.
9: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
10: Per il tuo divertimento

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Con Dove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Seeker 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea. E poi DJ set tra beat, soul, ska, rock and roll, vintage market, street food, beer e cocktail e un'autentica atmosfera underground. 19 luglio, campo sportivo comunale di Condove. Boom Boom Beat Festival. Non limitarti ad ascoltare il rock and roll. Vieni a viverlo.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 18 e 38 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti non parteciperanno direttamente al prossimo tavolo di trattative in Oman tra Iran e mediatori. Lo ha riferito a CBS un funzionario del Qatar, correggendo quanto emerso in precedenza, secondo cui le delegazioni americana e iraniana si sarebbero recate a Muscat per proseguire i negoziati. Nella capitale omanita è invece presente il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. I colloqui proseguiranno, dunque, attraverso il ruolo dei mediatori, senza una partecipazione diretta di Washington al tavolo.
2: Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I due bambini erano stati recuperati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei due è stato soccorso in gravissime condizioni ed è stato affidato alle cure dei sanitari, mentre l'altro è stato tratto in salvo senza apparenti conseguenze.
3: È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nella zona di Revine Lago, nel Vittoriese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Non è chiaro ancora cosa abbia causato l'incidente, se un malore in volo o un malfunzionamento del parapendio.
2: È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. L'artista è deceduto dopo una lunga malattia. Con lui se ne va uno degli ultimi grandi chansonnier italiani, un artista che ha saputo attraversare oltre 60 anni di carriera, restando sempre fedele al proprio stile, elegante, raffinato e profondamente autentico, da Champagne a Roberta, da Let's Twist Again alle due vittorie al Festival di Sanremo.
3: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Arrivano dunque regole certe e omogenee su tutto il territorio nazionale per evitare ulteriori contenziosi. Circa un terzo dei 4.000 autovelox in funzione non potranno più essere usati a partire dalla mezzanotte di oggi.
2: Lo sport, i mondiali di calcio, Norvegia ed Inghilterra cercano un pass per le semifinali. Gli scandinavi e i tre leoni si affrontano a Miami alle 23 ora italiana, con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro, Argentina e Svizzera in campo alle 3 del mattino. Per la MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2026. Ciclismo Tour de France, Tim Merlier vince l'ottava tappa a Bergerac, Pogacar resta in giallo.
3: È tutto, dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Ma secondo te è una L?
7: Ma no, sarà una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
10: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
11: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
10: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
12: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

E c'ho un mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso, sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. A causa del traffico, sulla A5 Torino-Aosta è chiuso il tratto fra Courmayeur e il traforo in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
7: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
8: Facile, nel contenitore della plastica.
7: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
8: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
7: Esatto.
9: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:38. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito, è tornata con Morning Dew Donk, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Donk sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album Million Dollar Babe, nuovo capitolo nella storia della 22enne rapper spezzina che non le manda certo a dire, in un nuovo disco che rappresenta una dichiarazione di intenti e di indipendenza, naturale maturazione del disco precedente. Million Dollar Babe è la storia di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare conferme all'esterno. Anna ha composto le 14 nuove tracce in 2 anni tra Stati Uniti ed Italia. Altro grande ritorno, quello degli U2, che hanno pubblicato Street of Dreams, non incluso negli EP usciti nei mesi scorsi, essendo a tutti gli effetti il primo singolo estratto dal nuovo album che la band di Bono pubblicherà nel corso del 2026. L'album dovrebbe uscire attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni. In Street of Dreams ritroviamo l'inconfondibile sound degli U2. Los Angeles invece è il nuovo singolo di Blanco, che racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che l'abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresenta. Ad ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, uno dei riferimenti più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, superstar mondiali del rock che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Nimrods e Green Day Comedy. L'album è composto da 30 tracce, contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip, e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Nimrods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle 3 date sold out allo Stadio Ferraris di Genova, Holly racchiude le emozioni dei 3 concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25° album della loro carriera e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non credo che alla gente dispiaccia se sono presuntuoso. Tutte le rockstar lo sono.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Susa non si racconta. Si vive! Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, Divani
1: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte.

0: fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
5: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Traversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Rivoli in direzione Frejus. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Sono anche presenti code per traffico intenso sulla 5 Torino-Aosta fra Courmayeur e il Monte Bianco in direzione del traforo. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Meteodora.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e metà Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
2: Questa è Radio Dora.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Tranam, domenica 12 luglio, l'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Pradusap, festa al Pradusap, organizzata dal GAB. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Ariano, sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival in Piazza Molinese via Roma, dalle ore 10. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Festa dell'Aquila 1925 Centenario 2026 a Madonna della Neve, alle ore 11. Domenica 12 luglio, Mercato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, in Viale Regina Elena e Piazza Mautino, dalle 8 alle 19. Ad Ulks, sabato 11 luglio, dalle ore 21 in Piazza Mistral, serata a tema, Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio, dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio, dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in Piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno, Flower Festival, sabato 11 luglio, Caparezza. A Coazze, fino al 20 agosto, tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli. Ingresso libero. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue, alle ore 21. A Condove, sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurugnevin alle montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dall'associazione dell'associazione Ego e Quento in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda presso la Ramà. Per informazioni 338 433 0421. Ad Exil domenica 12 luglio, proiezione del film Ambeng, la roccia e la piuma di Fredo Valla alle ore 21:30 al padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della Chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Estate in valle, nuova.
1: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti, negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedetela.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: storie buio. Ma ci sei tu amore e fuori buio.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Estate in valle, nuova edizione.
0: Estate in valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
6: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, Totac, divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
14: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Che sapori!
1: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
2: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
1: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e metà Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti!
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

c'erano sette cristi al Folloni, ed un ateo sul Sinai divaccava e aspettava. C'erano poi sette topi sull'Edera, e più giù un cavaliere giovane preso da una tagliola.

0: ed ero perduto. Unirò 7 fili e sarò perduto. Unirò 7 fili e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: spedizione.
1: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: quest'estate scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Dog.